0: Sarà questa piazza Trudeby? Ehi, sentinella!
1: Ascià!
0: Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere...

0: Do voi non siete tranquilla, guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che figa non vi scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Di che?
0: Lave qualcuno!
1: Che volete che sia?
2: Lo chiedo a voi, io...

0: dunque voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Corre, sarebbe il toglio, ma la dama l'onore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare o stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui, ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirmi covrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: aprir voi stessa. Adeggio!
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancarlo il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto che lo chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udentemi tranquillo.
2: Ah, non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vedeva lasciar. Per questa sera una burla innocente di fa si disponeva, ed io vi giuro che l'onore e l'onestà...
0: Chi dunque? Dite!

0: fanciullo.
1: E mi farà il destino ritrovare questo faccio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco.